Petro Murianca, la Croce Lemca. Tesa fra i sette continenti, l'urlo del vento tra i brandelli, più di 33 anni così attendi. E certo, più non ricordi dove sia il tuo Desne Ramia, dove lo Sciuje, dove il padre e dove il figlio. Soltanto non sfugge al ricordo. Amin.